0: sei un grande vivai, la tua vita, la tua casa, la tua famiglia.
1: Dezesseis horas e 31 minutos.